detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Мегаполис.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.